0: Calcio italiano solo su Tribuna Dose Radio New York con Jimmy Osuela.
1: Tribuna Dose!